lontano non fiori qua. Se un uomo e una ragazza passeggiano per la piazza, se sotto a una finestra fargli all'amore sentite, ferite, buon ferite, ferite, buon ferite. Il mio padron s'arrà,

0: il nome alla ragazza, passetta per la piazza. Si sottuava la finestra a fargli alla borsette.
1: Ferrite, ferrite, ferrite, pu ferrite, ferrite, pu ferrite, ferrite.
0: Metà di voi va vadalo, e gli altri va là.

Vado presto. Tu sol verrai con me. Tu sol verrai con me. Noi fa dobbiamo presto. E già vedrai cos'è. Noi fa dobbiamo presto. E già vedrai cos'è. E già vedrai cos'è. E già vedrai cos'è. E già vedrai cos'è. E già vedrai cos'è. E già vedrai cos'è.